0: Ora hai 5.30, ma non è... non ricordo, quindi se non lo sapete.
1: Sarà dove stavo, andiamo via, Alfa di Espoloi. 5.30. 5.30,
0: se non lo sapete, 129 derecha, Alfa 11 y Alfa. Sobre Alfa, contacto terrestre, 121, 19.
1: Cerrado, Alfa 10, escuchamos 29 derecha y...